Quando poi ricorda uno di coppe, fa così e perciò una volta di cuore. Quando per Hey,

Quando poi mi ricordavano altre cose per me, quando cose vecchie erano possibili, erano cose che non ho dette. E quando un pezzo con le piccole spettacole,